Sì, sì, a chi ti ha guardato un ombre, che è lo che è di Aranda, non per dirlo. Sì, excelente programación. Felicidades en su mes de aniversario, acá el día Aranda. Orgullo de Colón. Bueno, en mes de aniversario

Entertainment da Roger Moore. Come on down. Yeah, Simon Templar, va bene. Ehi, hey, Camilo, tu t'ha